0: Silvio!
1: Calma, calma, calma, basta. Ma questa è la conferenza stampa. Liberovici, per favore. Prego di non interrompere Liberovici.
2: Questo libro, come è dichiarato nella prefazione, è frutto di una spedizione compiuta dal sottoscritto, da straniero, da Margot Galante Garrone e altri amici, in Spagna per un mese del 1961. Non è stata una cosa inventata a caso, perché rientra esattamente nel quadro di una serie di studi musicologici e sociologici che noi conduciamo da anni. Il nostro strumento di lavoro obiettivo è il registratore.
3: Canzone di passo.

0: Lucille, what's that here?
1: Addis Abeba, il metropolitano non ha l'aria di preoccuparsi molto della disciplina stradale. Qui i somali e i muli sostituiscono le automobili che si contano sulle dita. Nessun piano regolatore ha disciplinato il flusso della città, che ha perciò una fisionomia tutta sua diametralmente opposta a quella che noi siamo usi a considerare cittadina.